via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. E via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno e